0: me.
1: Sus sentidos se conectan al 92.5 FM. Ultra. Prende tu radio. Prende tu radio.